Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Sono le 4 e 5 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica,
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, ogni difetto lo apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: 7:31 minuti, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, provincia. Il vice sindaco si imbatte in un molestatore e chiama la polizia locale. Nei guai un 36enne. L'intervento ieri mattina in un'area verde di Massanzago. Dopo l'allarme lanciato da Stefano Scattolin, una pattuglia è intervenuta e ha portato un marocchino al comando. È stato denunciato per immigrazione clandestina. Venezia, il presidente della Lega Volley Femminile interviene dicendo: presto grandi eventi all'Arena di Venezia. Ci si prepara quindi a nuove avventure per quanto riguarda la Lega Volley Femminile veneziana. Vicenza, Longare, minore accerchiato e pestato da tre coetanei, denunciati tre ragazzini. La vittima è finita al pronto soccorso. A seguito della denuncia sporta dalla madre, i carabinieri sono riusciti a risalire agli aggressori. Treviso, esplode una tubazione nel caseificio, 27enne in fin di vita. Gravissimo incidente sul lavoro ieri a Semonzo del Grappa. L'esplosione di un tubo dell'impianto a vapore ha coinvolto un giovane residente a Bassano, ricoverato in prognosi riservata al Caffoncello di Treviso. Rovigo, blitz notturno nel campanile di Stienta. Due giovani sorpresi dai carabinieri. Forzata la porta di ingresso, i due erano saliti fino al quinto livello della torre campanaria, alta oltre 70 metri. Si tratta di un 16enne e di un 18enne, entrambi residenti a Stienta. Belluno, fogni in tilt e protesta all'istituto Brustolone di Belluno. Gli studenti sono usciti dalle aule e hanno inscenato una contestazione all'esterno della scuola. I servizi igienici, dicono, sono insufficienti. Verona, infine, nuovo stadio. Hellas presenta al comune il progetto da 300 milioni di euro. L'impianto avrà 30.000 posti e potrebbe e dovrebbe essere pronto per la stagione 2031-2032. Previsti uno stadio temporaneo in via Sogare e una rete di 4 campi destinati anche alle squadre giovanili. È tutto per questa edizione locale delle news. La prossima, come sempre, a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Brancale e The Colors insieme con Partenope, canzone che ci porta dritti all'appuntamento con il meteo. C'è per noi Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Anticiclone subtropicale, ormai presenza fissa, si è fatto la sua roccaforte qui sul nord-est, sulle nostre regioni nord-orientali, con generale stabilità e clima perennemente estivo. Anche oggi massime fino a 25-26 gradi sul Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una giornata con qualche nuvola di passaggio, cielo poco parzialmente nuvoloso per velature e stratificazioni anche spesse, sono nuvole alte ma che non apportano pioggia. Per quanto riguarda il weekend, ancora generale stabilità con clima sempre estivo. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA, solo

Le galassie di Irama a Radio Padova, ritmo italiano, 7.46 del mattino, Max Lupre con voi fino alle 9. Bella, bella e lodevole iniziativa da segnalare nel prossimo weekend, tumore al seno, leggo, domenica torna la biciclettata in rosa, tutti in sella a Montegrotto Terme. È la nona edizione di questa iniziativa, voluta, organizzata da Aper di Fiato con l'ILT Padova, è gratuita e è aperta naturalmente a tutti. Quest'anno la campagna si rivolge alle donne tra i 20 e i 45 anni, in programma anche visite senologiche gratuite con ecografia. Interessante avvicinarsi a questo tema naturalmente di prevenzione. La biciclettata in rosa è gratuita, vi dicevo, è adatta a tutti. Il programma prevede il ritrovo alle 9 in piazza Roma, la partenza della pedalata alle 9.30 e il rientro verso le 11. Per chi non ha la bicicletta, niente paura, l'associazione Aper di Fiato mette a disposizione il noleggio delle bici. Le prenotazioni si possono fare entro domani, venerdì 2 d'ottobre, scrivendo a info@aperdifiato.com. Buona biciclettata in rosa a tutti naturalmente, e bella e lodevole, come dicevo, l'iniziativa.

al momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Immagino che in questi giorni sia impegnato nelle prove generali del suo tour internazionale che prenderà il via proprio nei prossimi giorni di questo mese di ottobre. Il 22 sarà a Buenos Aires, Argentina, per gli italiani che vivono lì, ma anche per tutti gli appassionati della musica italiana che vivono all'estero, in questo caso in Argentina. Un saluto a proposito a Flavia, che probabilmente ora sta a dormire, perché insomma abbiamo questo fuso orario di 5-6 ore di differenza. Oslo, Norvegia, invece la tappa che segue il 1° novembre, tornando poi quindi in Europa, la vecchia cara Europa. Noi invece torneremo alle notizie tra poco con la redazione, rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Canzoni chiamerai.

0: News.
1: La rivolta nel carcere di Pisa, situazione tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Il caro energia piomba sull'inflazione generale: a settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari ieri dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente e ai massimi da 3 anni. E dopo i carburanti, i produttori moltiplicano gli annunci di offerte anche sulle bollette. Sentiamo i commenti del forzista e della Dem Schlein.
2: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
3: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte, letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani.
1: Basket: 2 vittorie e 2 sconfitte per l'italiana nella prima giornata di Eurocup, successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, perdono in trasferta Tortona e BC Roma. E da Alessandro Cisili, grazie dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 7 e 58 minuti.
6: Buongiorno amici.
7: Pochi secondi alle 8 del mattino, splende il sole a nord-est in questa mattinata del primo di ottobre. Ben trovati da parte di Max Dupré, insieme fino alle 9, ora anche con il grande Vasco Rossi.

0: Vasco Rossi che sa regalarci anche momenti molto dolci e romantici con Sto pensando a te, e insomma chiaro esempio della sua parte più romantica oltre a quella rock. Due minuti dopo le 8 del mattino abbiamo parlato di Montegrotto Terme, di questa pedalata in rosa domenica prossima, iniziativa benefica voluta dalla Lilt con un'associazione del luogo. Ebbene, è bello parlare ancora di biciclette perché benzina alle stelle, e l'invito è a inforcare la bici che non è mai passata di moda, vi consente di pedalare, stare in forma e naturalmente non inquinare. Che altro di bello c'è? Quello che si può vedere, le escursioni per esempio più belle in bicicletta nella Marca, perché sì, ci spostiamo da Montegrotto, quindi sui Colli Euganei, ci spostiamo nella Marca dove si può pedalare tra fiumi, colline e storia, lungo l'acqua per esempio del Sile, i vigneti del Prosecco, l'anello della Tradotta del Montello e le strade della Memoria. Insomma, la Marca trevigiana come piccolo paradiso per chi ama la bicicletta, e Girasile, un percorso pianeggiante adatto a tutti coloro che amano la natura, perché segue il corso del fiume Sile lungo le antiche restere, gli argini rialzati costruiti per la navigazione fluviale. Poi la Treviso-Ostiglia, nota, notissima ciclovia storica di più di 80 km pianeggianti che collegano Treviso al cuore della pianura veneta. Le colline del Prosecco tra vigneti e paesaggi unici. Chi vuole unire biciclette e gusto non può non fare un tour tra Conegliano, Valdobbiadene, le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Naturalmente lì bisogna cercare di essere e stare moderati con le bevute. Montello invece, l'anello della Tradotta, un territorio ricco di storia segnato dalle vicende della Grande Guerra e la Prima Guerra Mondiale. Oggi il Montello è attraversato da una fitta rete di strade bianche e ciclabili che si snodano tra boschi, salite panoramiche e testimonianze storiche. L'anello è ideale per le mountain bike e per le e-bike che vi consentono di risparmiare un po' il fiato. 8 e 4 minuti, torniamo alla musica, magari pensando a una bella pedalata con Alan Sorrenti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 1 ottobre 2026. Ariete, il vostro spirito esuberante, grazie al sostegno di Marte, Luna, Giove e Plutone, sarà libero di esprimersi, ma sempre con consapevolezza, affinché possiate continuare il percorso di crescita che Saturno nel segno vi invita a perseguire. E voto 7+. Toro, il mese inizia in modo faticoso, con varie incombenze o difficoltà da affrontare per la dissonanza di Marte, Mercurio e Venere. Armatevi di pazienza e voto 6+. Gemelli, la luna nel segno con il supporto di alcuni astri positivi favorirà il buon esito degli impegni professionali, nel contempo una pagante intesa sentimentale. Vi meritate quindi un bel 8. Cancro, Mercurio, ora che è in aspetto armonioso, vi invita a riprendere i progetti lasciati in sospeso. Avete la facoltà anche di avviare nuove imprese, ma con prudenza e sapendo valutare eventuali conseguenze. Amore sereno e voto 7+. Leone, il vostro giovedì sarà accompagnato dalla luna positiva che in parte vi aiuterà ad evitare i disguidi di Mercurio e Venere in posizione disarmonica. Serata da dedicare allo svago e voto 7-. Vergine, la situazione professionale vi consente una certa libertà d'azione e anche le faccende di cuore non vi procurano difficoltà nonostante la luna sia in quadratura. Il vostro voto è 8-. Bilancia, l'ottimo aspetto della luna vi indurrà a muovervi con lucidità un po' in tutti gli ambienti che frequenterete. Insomma, giornata ok e voto 8. Scorpione, Mercurio e Venere nel segno mettono in luce il vostro spirito acuto e indagatore. Tuttavia è possibile che per Marte in posizione disarmonica non riusciate ad essere incisivi come vorreste. Voto 8-. Sagittario, l'opposizione della luna potrà guastarvi un po' l'umore, ma solo se non saprete guardare con il solito entusiasmo ciò che di buono vi circonda in questo momento. Voto 8-. Capricorno, il vostro senso pratico, esaltato dalla benevolenza di Mercurio e Venere, dovrebbe farvi intravedere interessanti opportunità per migliorare la resa in ambito lavorativo, per sentirvi più complici nelle decisioni familiari. Aprite la mente e il cuore con il voto 7+. Acquario, avrete oggi nella luna amica un valido sostegno per non sentire troppo le interferenze di altri astri ostili, ma cercate in ogni caso di non esagerare con il decisionismo. Voto 7-. Pesci, una dispettosa luna potrà forse essere responsabile di un certo nervosismo che riguarderà solo voi, quindi fate in modo che non ne risenta l'ambiente circostante. Voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: il campione Francesco De Gregori, 1993, il secolo scorso. Canzone che ci avvicina all'appuntamento con la viabilità. Tra poco ci collegheremo con la centrale operativa di Viaggiando per sapere com'è la situazione del traffico a nord-est. Rimanete con noi.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo per traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra il Bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia, mentre sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraio ed il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova per lavori, dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina, le uscite di Peschiera rimarranno chiuse sia per chi proviene da Milano sia per chi proviene da Venezia. Mentre dalle ore 23 di stasera alle ore 6 di domani 2 ottobre rimarrà chiusa anche l'uscita di Padova Est per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Raff a Radio Padova, pazzi, stupidi ragazzi, in questa nostra mattinata di oggi, primo del mese di ottobre, si tirano le somme per alcune ricerche sul tema dell'occupazione. Quali sono le dinamiche occupazionali nel Veneto? Come vanno, insomma, le cose? Mercato del lavoro, il Veneto tiene, fanno sapere, segnali positivi anche dalla città di Rovigo e dalla provincia di Rovigo, nel

Un ritorno in gran spolvero di Giusy Ferreri con la nuovissima Vuoto Cosmico. Ho già capito che vi piace molto perché più di qualcuno mi ha scritto al 328 319 8000 dicendosi felicissimo di Giusy che è tornata con questa canzone bella. Insomma, siamo assolutamente d'accordo su questo. Invece non è nuova questa canzone di Cesare Cremonini, datata 2002. Vieni a vedere perché. E questo mi permette di augurare buon pranzo nel caso foste a tavola o mangiaste un panino. State con Radio Padova che va bene.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Merkel Crement, Serena Brancale, The Colors, Partenope, carina questa canzone, dai, ci ha accompagnati per tutta l'estate in una maniera molto allegra, molto divertente. Arriva anche lui però, uno dei grandi personaggi di questo 2026 della canzone italiana, giovane, ultimo, talentuoso, amatissimo, questa è Acquario. E mi raccomando, restate con noi su Radio Padova Ritmo Italiano, sia sulla frequenza che con l'app da scaricare gratis sul vostro telefonino.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. La finanza di Treviso ha sequestrato 143 fiale di farmaci illeciti per dimagrire del valore di circa 10.000 euro in una spedizione dalla Germania. Deferiti alla procura un 55enne di Mestre ed un suo parente. Un 30enne di Sandona di Piave è stato sottoposto a divieto di avvicinamento alla moglie e a braccialetto elettronico per maltrattamenti e lesioni. La donna era vittima di violenze dal 2021. La squadra mobile di Padova ha arrestato in via Tommaseo un nigeriano sorpreso a cedere eroina ad un 61enne. L'uomo era già destinatario di un ordine di carcerazione. Il Veneto avvia gradualmente le campagne di immunizzazione contro i virus respiratori stagionali. L'assessore alla sanità Gino Gerosa spiega che nei mesi freddi circolano insieme influenza, Covid-19 e virus respiratori. È durata 36 ore l'esercitazione dei vigili del fuoco di Veneto e Trentino Alto Adige nel Bellunese. Oltre 100 unità hanno simulato un forte sisma con crolli e dispersi per testare l'interoperabilità.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: È mezzogiorno e 58 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

Continua ad essere molto bella questa canzone in duetto a Eros Ramazzotti e la Short Singer Ecstasy. 13:02, ragazzi, che vi devo dire? Buon pranzo nel caso foste già a tavola o vi muoveste, non so, state facendo l'inizio della pausa al lavoro, andate a comprare qualcosa da mangiare o avete già la schiscetta con voi, non lo so. Sta di fatto che però è arrivato il momento di raccontarvi, secondo me, una cosa molto carina. Io ho sempre sentito, da quando ero piccola, parlare del lago Tanganyika, ma non sapevo, l'ho scoperto poco tempo fa, quanto grande fosse il lago Tanganyika. Pensate che è il lago più lungo del mondo e si trova nell'Africa orientale. Si estende per 673 chilometri, immaginate una distanza che da Torino arrivi fino a Roma, quindi da raggiungere magari a nuoto se siete bravi, ed è appunto il lago d'acqua dolce più lungo del pianeta. È una meraviglia della natura che è nata nel cuore della Rift Valley, dove l'Africa si sta letteralmente spaccando in due. Un pianeta, il nostro, ovviamente è vivo, è sempre in movimento, diciamo nelle profondità del sottosuolo succede di tutto, insomma, vabbè. Secondo i dati ufficiali del Guinness World Records, il Tanganyika si estende per una lunghezza massima di 673 km, mentre la sua larghezza media oscilla tra i 16 e i 72 km, quindi stretto e lunghissimo. La sua forma non è affatto casuale, è la diretta conseguenza della sua origine. Oltre ad essere straordinario lungo, il Tanganyika è anche incredibilmente profondo, e qua vi do delle cifre che fanno un po' rabbrividire, perché il suo punto massimo tocca circa 1470 metri di profondità, con una media che si aggira intorno ai 570 metri. 1470 metri di profondità, cosa ci sarà là sotto? Questo lo rende il secondo lago più profondo della Terra dopo il lago Baikal, che è in Russia. Pensate che la sua enorme conca racchiude quasi 19.000 km cubi d'acqua, una quantità immensa pari a circa il 16% di tutta l'acqua dolce liquida disponibile sulla superficie terrestre. Sperando naturalmente che quell'acqua possa essere utilizzata almeno da una parte di questa Africa sempre tormentata. Tanganyika, pazzesco, 1470 metri di profondità, tanta tantissima roba. Invece adesso facciamo insieme i complimenti a Tiziano Ferro, che continua a essere qui presente a Radio Padova Ritmo Italiano con le sue più belle canzoni, per esempio questa, che è datata 2009, che si intitola Indietro.

ma noi la mettiamo la musica romantica, cioè, ma mancherebbe anche quello. Ermal Meta, 13:11, ancora buongiorno alle amiche e agli amici che sono sintonizzati su Radio Padova Ritmo Italiano. Ricordo il 328 319 8000, nel caso in questo momento avesti il tempo di mandare un messaggio scritto, un vocale o magari semplicemente una foto di dove siete e dove state andando. Adesso novità per voi, Alfa e Gigi D'Alessio, incredibile ma vero, con Genova e Napoli.

0: solo cattive abitudini, potremmo dire che questo è il sottotitolo di questa canzone. Adesso invece mi raccomando, se avete la possibilità, alzate il volume dalla radio, perché a Radio Padova abbiamo una piccola chicca per voi, non nel senso dell'età, perché è un pezzo dell'anno scorso, ma quando Simone Cristicchi la cantò ci fece veramente emozionare. Canzone che ha voluto dedicare alla mamma, che era ammalata di una malattia piuttosto importante. Quando sarai piccola.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa, ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

Che ha firmato a Radio Padova Ritmo Italiano, Lucio Dalla era Futura. Adesso invece permettetemi di farvi fare un altro viaggetto. Andiamo a scoprire che il Danubio, le acque del Danubio si stanno ritirando e stanno riportando alla luce un po' di cose, tra queste un mammut dell'era glaciale, una eccezionale scoperta che è stata fatta in Bulgaria. E i problemi sono ovviamente la siccità, le ondate di calore che hanno fatto emergere i resti di questo giovane mammut lanoso vicino a un villaggio a nord della Bulgaria. Gli esperti hanno già recuperato la mandibola, le zanne e altre ossa e ritengono che il sito possa custodire molti altri fossili preistorici, perché no, in effetti, no? Magari la zona, che adesso era una sorta di cimitero dei mammut, poteva essere. Ora il reperto sarà studiato e conservato per ricostruire la storia di un animale vissuto migliaia di anni fa, cosa che secondo me è sempre molto ma molto affascinante, e una scoperta che è avvenuta quasi per caso. Come in situazioni così, cioè un abitante del paese ha notato alcune grandi ossa che emergevano dal letto del fiume, che normalmente erano sommerse dall'acqua, e dopo aver fotografato il ritrovamento ha avvisato le autorità locali, che hanno immediatamente coinvolto gli specialisti del Museo Regionale di Storia di Russe. Giunti sul posto, gli esperti hanno riconosciuto subito l'importanza della scoperta, insomma, questo giovane mammut ritrova sicuramente la luce, ma non solo, ritroverà anche una certa fama, poco ma sicuro. Adesso invece con la bellissima musica di Radio Padova Ritmo Italiano andiamo avanti con questa canzone che è del 2019 di Jovanotti, che mi permette di augurare buon viaggio, buon pranzo, buono studio a tutti voi, qualsiasi cosa insomma stiate facendo, prima che diventi giorno, anzi prima che diventi notte, vista l'ora.

0: scopre il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.

0: Era Irama, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, mancano 8 minuti alle 3 di questo pomeriggio di giovedì, tra poco appuntamento con la redazione per le ultime notizie, sentiamo anche Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, dilagano le proteste studentesche in Francia. Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di una scuola sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi. I manifestanti protestano contro i tagli all'istruzione e il degrado delle scuole. Legge elettorale, l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali chieste dalle opposizioni. L'esame del testo va dunque avanti, riprende la prossima settimana quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Tragedia della strada a Roma. Una donna di 74 anni è morta nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la donna, poi deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, 74 anni, aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che l'hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero. Tennis, falsa partenza di Flavio Coboglio al torneo di Pechino. L'azzurro 7 al mondo è stato sconfitto nettamente del russo Safiliun. Bene invece a Tokyo Dardari e Berrettini, vittorioso contro il norvegese Rude e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Questa è Radio Padova.

0: Era Rosa Chemical su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da 5 minuti abbiamo piacevolmente superato le 3. A voi buon pomeriggio. Ora l'appuntamento è con le 3 canzoni in fila. Inizia con Sal da Vinci, Fuga d'amore.
1: 3 canzoni in fila.

Cesare Cremonini, Lost in the Weekend. Certo, siamo sullo sfumare della settimana, ma al fine settimana manca ancora un po'. Era l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano, musica nuova. Sentiamo Biagio Antonacci con Saif, Spirituale.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Per un attimo parliamo di sport, ma di tennis in particolare, perché in realtà Sinner fuori ancora per questo polso, non si sa come sta e quando rientrerà. Si può avere una speranza per Shanghai, ma sembra che senza Sinner non ci sia tennis. Insomma, no Sinner, no tennis. Perché questo porta probabilmente la frenata anche degli altri italiani. Infatti, Coboglia a Pechino fuori subito. A Tokyo però Darderi almeno ha vinto contro Casper Ruud e non era certo un incontro facile. E dall'altra parte la vera notizia è la vittoria di Berrettini contro lo spagnolo Davidovic Fochina nel primo turno del torneo di Tokyo. Staremo un po' a vedere se Berrettini riuscirà ad avanzare almeno un po' di più all'interno di un torneo. Anche lui è nella categoria sfortunati, ma del resto siamo rimasti anche senza Lorenzo Musetti per la sua frattura al dito in allenamento. La musica, quella di J-Ax, nei prossimi minuti la nuova, si intitola Vita, Morte, Miracoli. Morì.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu sia, viaggia.

La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Su Radio Padova. Su Radio Padova. Avete ascoltato la disco italiana. Mixata da Gianluca Pacini.
1: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

0: Flamenco Paranoia di Samurai J qui su Radio Padova alle 17:52 minuti. Un buon pomeriggio da parte mia, Franco Ghirardello, tra poco linea alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima su Radio Padova Ritmo Italiano c'è Ultimo con Bella Davvero.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e...
2: Già Che Ci Sei, prenota!

0: Padova News.
1: Bentrovati. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Una serie di scuole superiori passerà alla didattica a distanza per la propria protezione. È quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata questo pomeriggio dal premier Le Cornu. Sono oltre 650 i fermi, decine i feriti tra studenti, insegnanti e agenti. I disordini sono iniziati una settimana fa. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado della scuola pubblica e il sovraffollamento e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Legge elettorale. L'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali chieste dalle opposizioni. L'esame del testo dunque va avanti, riprende la prossima settimana quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Scoperta nel Torinese una presunta setta pseudo-spirituale, arrestato il responsabile, un uomo di 59 anni, noto sul web, avrebbe manipolato persone in condizioni di fragilità, nella comunità si sarebbero consumati maltrattamenti e violenze sessuali. Tennis, falsa partenza di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro numero 7 del mondo è stato sconfitto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Darderi e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Ruud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 in punto.

è tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu

Un grande classico della musica italiana, cioè Tu di Umberto Tozzi. Devo dire che per tutte le belle serate che abbiamo passato anche insieme con la musica italiana di Radio Padova in giro per le piazze del Triveneto, ci siamo davvero molto divertiti e questa è una di quelle canzoni che, insomma, quando arriva, capito, cioè ti fa ballare il paraban, è obbligatorio, non ce lo possiamo far sfuggire. Probabilmente anche voi adesso l'avete accennato, magari anche dall'ufficio, e ci fa piacere, insomma, di accompagnare serenamente il vostro pomeriggio di questo primo ottobre 2026. Buon pomeriggio da parte mia, Franco Ghirardello, insieme fino alle 20. Adesso Agitare Coca-Cola, c'è la canzone di Tommaso Paradiso su Radio Padova.

I Pigliaio però anche no, l'appuntamento invece tra poco è con le nostre autostrade del Veneto, dove vi daremo le giuste indicazioni perché avremo la visione in tempo reale grazie ai nostri esperti di Viaggiando, ai quali passeremo la linea veramente fra poco. Alla metafora della vita, le cicatrici a volte possono essere oro, del resto così succede in Giappone quando si rompe qualcosa, un vaso, un oggetto che può non essere prezioso, proprio con l'oro riescono a ripararlo e diventa qualcosa di diverso, di molto più prezioso di quanto lo era l'oggetto stesso prima. È di questo di cui ci parla Elisa su Radio Padova, l'arte del kintsugi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Sandonà e Cesalto in direzione Trieste. Si sono formate code a partire da Meolo Roncade. L'entrata di Sandonà di Piave è chiusa in direzione Trieste in colonnamenti per curiosi in carreggiata opposta tra Cesalto e Sandonà. Sempre in A4, ma alle porte di Padova, code per un altro incidente tra Padova Ovest e l'innesto con la 13 in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova permangono rallentamenti con code causa traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia e sulla tangenziale di Mestre in colonnamenti per traffico tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Per essere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Andiamo a Castelli Aperti, che bello, perché dentro un castello può nascondersi perfino un piccolo teatro. E siamo a Valvasone. Domenica potrete scoprirlo entrando in una dimora che conserva tracce di secoli diversi. Siamo nel Pordenonese, dove Castelli Aperti permetterà di attraversare ambienti che meritano qualcosa di più di uno sguardo dalla piazza. Nel percorso incontrerete affreschi tardo medievali, la cappella e quel teatrino che racconta una vita di casa fatta anche di spettacoli e di incontri. Provate a immaginare gli ospiti che prendevano posto, le voci, l'attesa prima che cominciasse la rappresentazione. Il bello sarà proprio passare dalla storia dei grandi muri a quella delle persone che li hanno abitati. Per questo castello le visite saranno domenica, con turni al mattino e al pomeriggio, ed è consigliato prenotare. Segnatevi dunque Castelli Aperti al castello di Valvasone. Siamo a Pordenone, domenica 4 ottobre.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova. Torna domani alle 18:30.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando te
3: verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: lavorato? Quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto. Come va il mondo?
1: 2005, tanto di Jovanotti tra le nostre bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Buona serata, buon giovedì 1 ottobre. Linea tra poco la nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Rimanete qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ora Genova e Napoli, che bel giro d'Italia con Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Padova News.
1: Bentrovati. Dopo Eni, PIE, Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti, misure che resteranno in vigore fino al 31 di ottobre. Intanto i prezzi dei carburanti sono ancora in calo, la benzina self scende sotto i 2,10 euro al litro, il gasolio sotto i 2,30 euro. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, peggiora anche il tasso di disoccupazione che risale al 6,2%. Ieri i dati preliminari sull'inflazione che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. Al via a Genova il Salone Nautico Internazionale. Nel 2025 il fatturato dell'industria italiana del settore ha raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Contestualmente la Lega Navale Italiana chiede che si accendi un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine ai mercati, piazze europee in rosso, Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 59 minuti.

Quando sento la bossa nostra, in questo caso di Gaia, davvero da impazzire, mi piace un sacco. E poi ci si sente un po' lì, no, ad altre latitudini, no, a ballare magari in un bellissimo tramonto che non c'è già più, perché insomma siamo già approdati in questa serata di giovedì 1 ottobre, anche se le temperature sono ottime. A proposito, tra poco collegamento come sempre con i nostri esperti, insomma, che ci daranno lumi sulle prossime ore, ma mi pare che sia buono così, buttando il naso fuori dalla finestra, che va bene, mi pare non male oggi. Tra poco con Trevi Meteo ci sarà Daniele Berlusconi, noi naturalmente ci occupiamo di musica, la prossima ce la cantiamo, è Parlare d'amore, sempre che poesia, Saif. Che bello!

Padova 328 319 8000.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. In apertura la notizia più rilevante che ci porta sulla A4 Venezia-Trieste, che resta chiusa a causa di un grave incidente che coinvolge mezzi pesanti tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Il traffico è bloccato, ci sono lunghe code a partire da Meolo Roncade con incolonnamenti per curiosi anche in carreggiato apposta tra Cessalto e San Donà. Sempre in A4, ma le porte di Padova, code per traffico intenso e incidente ormai risolto tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti per traffico sostenuto tra Terraglio e Bivio A27, sempre in direzione Trieste. Tutte le informazioni sulla viabilità sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

La mia ragazza, c'è Francesca Michelin qui su Radio Padova Ritmo Italiano, sono le 19:26, ancora una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello. Vi ricordo che tra poco invece ci sarà il nostro consueto collegamento con gli esperti del tempo, con 3B Meteo, con Daniele Berlusconi, ora Cioffi e Noemi.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo stabile nelle prossime ore sul Triveneto per la presenza dell'anticiclone che non permette alla perturbazione presente sull'Europa occidentale di raggiungere l'Italia, porterà solo degli annuvolamenti più diffusi al nord-ovest, meno invece sul Triveneto dove avremo comunque ampie schiarite, specialmente tra pianure e coste. Anche venerdì situazione simile con qualche annuvolamento irregolare, qualche addensamento al mattino sui fondovali alpini e clima sempre molto mite con massime che superano i 24-25 gradi durante il giorno. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Padova. Radio Padova. Come

0: Padova.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
1: Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Banane, lampone.
0: Radio Padova Italia.

0: Radio Padova.
1: Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 1 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 2 ottobre. La 4 Venezia-Trieste chiusa per un incidente tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. La riapertura, ricordiamo, è prevista durante la notte. Si verificano code a partire dallo svincolo di Meolo Roncade, sempre in direzione Trieste, e in direzione Venezia si rallenta per Curiosi tra Cessalto e San Donà di Piave. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesso con la 27 in direzione Trieste. Dalle ore 22 di venerdì 2 ottobre alle 5:30 di lunedì 5 ottobre verrà chiuso il passante di Mestre per lavori in direzione Padova-Milano. L'uscita obbligatoria sarà alla barriera di Venezia Est, traffico deviato sulla tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova. Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza. Un po' del tuo amore basta a colmare la mia vita. William Shakespeare.

0: Radio Padova. Stai ascoltando Canzoni d'amore.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: solo al mondo. Mi rialzo ma sprofondo, e tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
3: La strada era un miraggio,

0: è 1:04.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. È quasi una negazione.

0: italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova.